0: Tra, tra, tra, tra.
1: Brava es tu playlist.
2: Brava. Feliz con la noche, buena.